0: luce somme e mezzi, e sombra che nocci, ci dice, ai omma e stai noti, occi per lei un stisci frutami che fuori passave, e niente lasciave, strasciai a rana giraiot, spingizio cricche vorre azzerti. Oh, Gospodi!
1: Radio Day, sunnuntai-aamun klassiset.